0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: O mamesi Thabang Lynn le se bongile sonopo.

Opela ema me di ore o tla ntetsetsa o tla thumela voice note ntetsetse o njetse rena ke fimpine we ratileng ka jeno ke o phethele yona. Me hopola hle ema me di skaetsa voice note e telele haholo. Ei ka eta voice note feta misotswane mashuma mabedi 20 seconds ha se ka feta 20 seconds voice note ya hao o ba bale mamidi ha se le bo ma 20 seconds ha se le motsotso tswana la se rinkile pina wa ibona

0: Mamediki tse o tlo nhlabe ka voice note ka pa ontetsetse le Serie FM. Hello.
1: Hello bomma. Go hamba go hamba. Hallelujah.
0: Talalala. Gaitsedi ya ka ke lebuile le Sedi.
2: Ao se boss.
0: Shapo jang gaitsedi ya motho?
2: Ke monna this boss o tsogi fitse mapaitsa ka boss town ke tsama le Sedi FM ke mampudi. Thank you se boss.
0: Yes, Fusi, ke lebuile gaitsedi ya ka.
2: Eh, thata so.
0: A se mo hele Sedi FM.
3: Boss lele.
0: Ho shapo ho jwang?
3: A monate cable movie.
0: Yes, cable.
3: Le Sedi FM.
0: Kiboza.
3: Thank you so much, Lele.
0: Asimo, le Sedi dumela. Mama di dumela. Le Sedi khotso. Hello. Hello. Abuti.
4: Ah, Furi.
0: Hello.
4: Eh, Furi.
0: Ke mametse papa.
4: Sedi FM ke boza.
0: Oh, le Sedi FM ke boza.
4: Ayoma
0: a simo he ke wa boraro le Sedi dumela.
5: Hello boss.
0: Ha mona tele kae bile wa o qetela?
5: Mona ti tsere maso ka mona ka ma Johannesburg.
0: E ya ga tola.
5: Sedi FM ke boza.
0: Le Sedi FM ke boza.
5: Thanks boss.
0: A simo he mamedi le Sedi FM ke boza e hlotse ka mona ka mohaleng. A ko re gutlwe he hore na ka mona na ba ka ietsa hore e hlole na.
6: 0807975086 ke mo kidutseng teng a kontetsetse ke utlwe he mabedi rona ke fepina e wena o e batlang ho seng hona ke tla etsa fela ka mogho wena o kopileng ka teng.
7: Le Sedi FM ke boss.
8: Hai we khotso hai we khotso sibongi hai we khotso nne
9: boss boss ach na go kopa ho ne di di go mai go aka tsa tsinena ke ne reng sibongi di sala o go le tsetse sibongi di sala mo ke di le mai go aka tsa tsinena na boss re tsa tsige monate
10: yebo go mme Hallelujah, yebo kumnandi, kumnandi, hallelujah, hallelujah, oh Lord, amen. Smosh, smosh, smosh, anti wa matike. Kinchishi malufani ka mona ka Richards Bay.
11: FM ki wasa, kisi FM ki wasa, la la.
12: Bungi.
13: Ke mamnyamane di reko wa Kronstadt empa ka bophelo ke ka mona ka Klerksdorp etu.

Ne go nketse pina e monate eneng etla ka yamse ha mmoho le simi bona bane ba re you try ho di mahlo hora tsa borobong mme re balwa ditaba ho SABC ke naka moloki.

Hai wa tsamana to wave rider. E ke marata monne ona man. E marata mo tlankana yona wave rider. Are saba well. Oh monna tmo kalo. Hantle di mahloha ho ra ke le shume le motso o le mong tsebeletso ke a le SABC ditaba o di balwa ke sibuhudi nna ka moloi.

luphila yena ke utlile maobane thaba mokone le lebo ba bua le yena Calvin Fano hona kwa no ho le Sedi FM hanke di mahloho ho reke le sheme le metso medi tsebeletso ke le Sedi FM SABC ditaba o di balwa ke seburi na kamoloi.

0: Afrika Borwa ka la 11 June 2026. History tla ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso ke kengwa ho lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlano le Mexico. Re hopola ntwa ya mahlo a mafubedu pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgoha ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotloloa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Mme o dule o le sehlohlolong tsa diketsahalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio naka bophara. Tsena se dipapadi fela. Ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, kaofela ha rona, bohle re moo, kaofela, ho SABC fela, ho haswa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
1: Eba malala a laotswe hobane Flash le MTN di ufa monyetla wa ikgapela 10,000 ranta ya ho reka. Eya, ho jwalo. Bahlodi ba lehlohonolo ba 100 ba ka ikgapela voucher ya 10,000 ranta ya ho reka Pep kapa Ackermans. Ho bonolo ho kenela tlhodisano. Ithekele airtime kapa data ya MTN ka 10 ranta kapa ho feta lebenkeleng la Flash. Leo ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo. Ebe o WhatsApp a hi ho 083-247-7803. O latele ditaelo. Se fetwe. Hlodisano e fela ka la 30 June 2026. Ho na le dipehelo.
2: So, erratoire.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: O mametse hashtag re kaofela Mix ho lesedi FM.

0: 3084 utlwa fela mabedi pele re tswa re tsamaya wena mafelo ga wa beke a eme jwang tho di tsamaya jwa mo leng teng lesedi FM dumela e shapodi wa ngwaneso dia jwang Fats
1: sedia gantle dimatha gantle thekelela tshwene ntle le mathata ampa fela le mogatselo ona fela o utlwang fela fedi
0: ai ya hwa bata Fats hwa bata banna ke a leboa fela ntho di tsama monate
1: Thank you very
0: much. Let's say the FM Dumelang. Let's say the FM le.
2: Eh Lambolisto.
0: Eh Chapul Wanda day.
2: Why to kill o tsore le godi ntwana malo bo location wa le Sandawa na wa di 100 million.
0: Yela yela.
2: Lambolisto ke kimba le mona ka timeline ntate. Ha o pholile mona te fela tsatsi le tshabile ntate. Ke ithuletswa tseba ke hla le funkwana ke ditsifatse.
0: Ntodi tsama ha mona dinda de le khori.
2: Ah ntodi tsama ha mona dinda te mara kre jwa le likise e kwetse. Jwa le stress fedile le sona.
0: Tse le bala di milioni fela.
2: Ntate o so khantwa di milioni fela. Thank you Lambolisto.
0: A shapo ke tsona le se di FM dumela.
3: Ke le ka zoli.
0: Ha mona dinda de wa phela.
3: Bua le botisa ngwane ka gare smete monnantse ko mametse ebile ntse ke itukisa mona go sane ke keteka tsatsi la ka latswalo ngwana mmente ke tlhopisa
0: o wa hola o sane
3: a ngwana mme o hola ka kapa le sedi FM thank you Veli
0: hey tada le sedi FM dumela
4: a Veli
0: eh shapuwa
4: shapuwa o tsere le o kopa ka gare smete ka tshamedi o ga yaka
0: eh la njaka dia vangara
4: Ah number 1 le ntibo ke lo ntara mo ga mola DJ ntibo re tsa motholo.
0: He mona ja ifisa mona ati ha.
4: Ah re di tsa mona DJ ntibo ga le bua ma.
0: Sha bauti aga.
4: Sha pala vele.
0: Le se di FM dumela.
5: Allo vele.
0: Eh ndade.
5: Yo yo sa bua ngo mana aga.
0: Ah ntodi mona ati ngwana media fa.
5: Ah mana u tsaretse mo vango ka mona ka botshabelo ka di ene. Ah ke na le wena bua ga.
0: Ao ke le bua ntodi tsama mona di muvango
5: ah ka ona ntjama mthebelele ntatwaka
0: a shapuke tsone

0: get set, get ready, go!
1: Zia Kala mo San City.
0: Mokete moholo wa mmino
1: wa botjhaba
0: wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile
1: bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta
0: o tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha
1: o se ka ba fetwa ke monate wa mmino
0: bokano ya batho
1: le monate wa mafelo a beke
0: ditikete sentse di tsamaya di a fela
1: fumana ya hao e sa le ha jwale
0: Zia Kala mo San City
1: tlo o tlo natefelwa ke mmino
0: o tlo iketla o robe
1: Mino, come on, let's get it. Fumana ticket to your house, spa, let ticket pro.
0: Yak, yak, yak, yak, yak, yak. Mosan seat.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Netefatsa hore o mamela lenaneo la re kaofela ka Moqebelo le Sontaha ho renya 12.

Fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane. Kalo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molele.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona ka boela tamela imamela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya botshelela. Mokgahlelo ka ho qetela wa dipapadi le motjhana.
1: Lesedi FM, ke molelo.

ya uthuyetsa ho di buka mona nye ngwane no wa ka bana mzwake uthuyetsa ho di mo papa ya go tla ho etsa tshi mabedu se se mazasi ya mahlano pele papa di sa mo hopa lefase di ka la hle ho tla ba monate ya holo ho tla ba monate ke batla ho sane ke bue hanyane le ntate hlungwane man monnane o la fumantshwa ka rete kgobedi wela se ge tshaba go la fumana ka rete kgobedi mbokase ga ntse re phunyeletsa o tlapa bontsa mogopa lefatshe jala ge batla utlwana o tla bapala kapa ke ke bapala se ge tshaba o tšhaisa ge thule thaba gora ke a botshelela tshebeletso tsena ke mantlha lesedi FM ho SABC ditaba tsa gore a botshelela di bolwa ke malome Roger Madiehe.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mire re ho le tlobole le tsha emang ka maoto le tshupe hore ka ra machaba a le fatshe le teng mile na le bokgone le sedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa.

0: Nakiratile kiratile Ilu ikhetile ikhetile Awsoski awsoski soski soski soski Woo ko mametse hantle jwale e fihlile nako lala ko mametse hantle ke notse stile o bua le mtsidi sima go peka Senegal le wena soski gala ba ba talala
1: Para hula ha Shoprite lika shop ka di low do my deals jalo ka di 6 pack tse pedi tsa di 3 cm tsa Savanna premium dry cap light cider ka R199 o fumane 1 GB data ya connect mahala le 750 ml efe ka paife ya golden chip ka R164.99 fela di fumane o fitela ka di 7 tsa June ha o rekise sebaka tsa tso dilemo tse 18
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya R200 ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
4: O etsa halang?
3: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka phone ya hao le tsohong.
4: Ka nnete?
3: Eya, o jwalo.
4: Ke bokae?
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
4: Hao, tjale ke e fumana jwang hle?
3: Ka prepaid, kapa kontraka. Boikgethelo ke ba hao.
4: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
3: Le nna ke tseleng.
5: Samsung Galaxy A06. Ke fumane ha pep fela. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
6: Lesedi FM. Le tswela pele ho aha. Mmoho le setjhaba ka kakaretso.

0: jo ke nna mo go di tsumona ke se ke betse sekwekwekwe so ga mona mo go di tsenteng ho sothwe e mo ka ke nwa ke sekwekwekwe man ntwenka itopola jo ho ga ba ka go botlelala you have ba sekwekwekwe ntwenka itopola lona so bisa sekwekwekwe ha ke hane cheke motle ka nete tshelo kha ke le lala lekhal ho so tike sekwekwekwe ke kopa feme ne e kwalwe Sebele se ka ga dingale se di ba di shaba meso se ke ma sume a ma be dana ngale meso se le seng pele re kana ho rengane ya le shumele be semedi PKMZ budana ne ke go ka le bona nene mona ke re ha lona le fitile vanta ba nya sekwekwekwe sekwekwekwe na na o so kum talk sekwekwekwe se ba fe watsiba mara Apele mo kong ke la mikansa ba ga mamela aka Anastasy Lemonade KO Amatlera the boy let me cook se kwe kwe kwe ba re ho bolela hore ha ke tsa mona ke tlo se matsonga ga se dikake ponto wa sebe ba ho nyala tshomela ba se medi ga tla kopa busulena a re jaifise ho di a go go pa tla ho nyane ya bobedi a re sa di boletla se a re ba benkeleng ga gutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke mo abi wa di tshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: hi na o bone sesulu sa phone e ntjha hape
3: o etsa halang
2: ke sesulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
3: ka nnete
2: eya o jwalo
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka bo ka ifumana ka phone yam ha pepsel
3: tao tsane ke ifumana jwang hle
2: ka prepaid ka pa contract bo ikgethelo ke ba hao
3: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 Fumane a hapep fela. Hola le dipehelo. Further together. Vodacom.

0: Motswedi FM. Ke molle.
1: Hey.
0: Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Mo tlhena le feela ke mana no o hlatlala tla ena e tsebeletso ya le sedi ponto ba selep. Ado anza tus re ga go pa lena go tla go nyana le sebele betse bele go tlala go nyana ya bobedi nna di bitso la ka ke dikile di magazine ke motengwe ha molete ke motho ma difela na kwe ke ke di go thileng tsinza tlala matsholo ha na betla e so betle ntle thopola e wa tsela ke thopola ntle jwang ke nna ha pina go nyetla

Abinela Bisekoro ke tonight. Dimo girl SA. Atato tladi. Abisera mane manga manga. Akizaka nana ata. Mashima amabedi lemiso e seletse. Ekemiso suka mara hora ya le shimele mesimbe.

0: Holiseni FM.
1: Onto wa selebo le rato la ha. Kina kotani le ponto wa selebo pito tsumane.

0: Lesedi FM.
1: Mamedi ereke qetele. Dumela Lesedi.
2: Eh la Turanta.
1: Eh huzwa.
2: Wa itukela man le godi ntwana ma le bo location ngwa le Sunday wana.
1: Asasile mona tja utlo ona la mang o kae?
2: Ponto ke mona kimba le ka taimani ntate ke tlo tshepela bana di jo ponto ntse ke ipaqametse ke le mong.
1: Phela ntate wa utlwa.
2: Thank you ponto.